gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El diablo está avergonzado, humillado, sometido bajo la planta de nuestros pies, porque hay victoria en Cristo, hay victoria, hay victoria, hay victoria, victoria. Alábele que Él vive, alábele que Él vive, que Él vive, Él vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive,